0: 5:52. Ma cuore era nel mone che vanava. Ma cuore rimara in ovinia. Non pagni e via che i sassani. Questa cavata.
1: Ensina pula, beleza pura, te che non fica fula.
0: Bela macua,
1: seu sorriso me encantou.
0: Vipa, MC Roger.
1: O charme era demais.

senza parte. A danza da vida, in uomo io manamilo. Yelele mamma, gubala kwa dide bila vilaki, nakulu jom.